0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
2: Losche avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Oceanica. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: La 18.

Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon martedì mattina, ci siamo, eccoli qua, martedì 21 di luglio, è il giorno numero 202 sul nostro calendario e un'occhiata al sole che è sorto alle 5.48 e tramonterà alle 20.39. Siamo pronti? Si può iniziare.

0: santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

nato negli anni in questa data 21 di luglio. Partiamo dal 1798, battaglia delle piramidi. L'esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte sconfigge nei pressi del Cairo le forze del neo Mamelucchi, ponendo fine al secolare governo sull'Egitto. 1873, nell'Iowa, Jesse James e la sua banda eseguono la prima rapina al treno del selvaggio West. Il bottino sarà di $3,000. 1931, la stazione di

Compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Beppe Grillo. Dopo essere stato per anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico con il proprio movimento. Nato nel 1948.

La curiosità legata a questa data ci porta al 21 luglio del 1946, quando avveniva la prima vincita alla schedina della Totocalcio. A due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Una cifra sicuramente importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza, diamo uno sguardo al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Dopo qualche possibile rovescio, già nelle prime ore del mattino, soprattutto verso la bassa provincia, nel corso della giornata aumenteranno nubi, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Le temperature saranno in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con minime attorno ai 20 gradi e massime che difficilmente supereranno i 27 gradi su Vicenza e gran parte della provincia. Domani mercoledì torna invece il bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, temperature che resteranno comunque sotto la media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: per questo 21 di luglio, naturalmente condite con la nostra ottima musica. Io vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Blitz della polizia locale di Vicenza a Parco Città dopo settimane di indagini partite dalle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti del NOS e dell'antidegrado hanno denunciato due presunti pusher sequestrando 31 grammi di cocaina ed eroina già suddivisi in dosi, oltre a 2.350 euro in contanti. L'operazione è scattata dopo il fermo di due acquirenti lungo la pista ciclabile del cimitero maggiore. Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio della discoteca Villa Bonin a Vicenza, dove una discussione è sfociata in una violenta rissa tra giovani. Dalle parole si è passati agli insulti e poi ai pugni. Sul posto gli addetti alla sicurezza e le forze dell'ordine. Ad avere la peggio un ventenne residente a Sossano, trasportato al pronto soccorso in codice giallo per un trauma.

0: visto da alcuni passanti mentre saliva su un'altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Sono 159 le persone in cura per dipendenza da gioco d'azzardo nelle strutture dell'Ulzotto Berica, che segue 59 comuni della provincia di Vicenza. Il dato emerge dall'analisi di Astro e riguarda lo 0,03% della popolazione assistita. Nel territorio vicentino nel 2025 sono stati giocati oltre 252 milioni di euro, con perdite stimate per circa 40 milioni. Maltempo in arrivo per martedì con la regione Veneto, che ha dichiarato una nuova fase di attenzione gialla anche per il Vicentino per rischio idrogeologico e temporali. Attesi già dal mattino rovesci e temporali localmente intensi con forti raffiche di vento e possibili grandinate. Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale al numero 0444 54 53 11. Prende forma il nuovo co-housing sociale nell'ex scuola Fantoni di Debba a Vicenza. Il sindaco Giacomo Possamai ha visitato il cantiere, che entro fine anno ospiterà 8 alloggi per famiglie fragili e persone con disabilità. L'intervento, finanziato con fondi europei e comunali per circa 1.200.000 euro, punta ad offrire una risposta concreta all'emergenza abitativa. Il Partito Democratico di Arzignano ha presentato una mozione per chiedere al Comune di aderire alla campagna per la difesa civile non armata e di entrare nella rete delle città per la pace. La proposta invita inoltre l'amministrazione a promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace e della prevenzione dei conflitti. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio. Sono già 3.000 gli abbonamenti rinnovati dai tifosi dell'Ane Rossi Vicenza per la prossima stagione di Serie B. La campagna Ancora Io e Te è partita il 10 luglio con la fase di prelazione. Intanto, sul fronte del mercato, il club ufficializza la cessione a titolo definitivo del difensore Francesco Benassai al Trento, ringraziandolo per il contributo dato alla promozione. Il Pala Collodi di Montecchio Maggiore sarà la nuova casa del Vicenza Calcio A5. Grazie ad un accordo con il comune, la società gemella dell'Ane Rossi Vicenza giocherà qui le partite casalinghe del prossimo campionato di C2, dopo la promozione dalla Serie D. Obiettivi stagionali: salire in C1 e puntare alla Final Four di Coppa Veneto. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Martedì 22 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico al momento sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che dalle 22 di domani alle 5 di giovedì mattina sulla A4 Venezia-Trieste verrà chiusa l'entrata di Cessalto in direzione Venezia. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Sandona di Piave. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: non ci poteva essere un featuring migliore. Gianna Nannini, Marrakesh con America, che poi è una grande canzone gloriosa di Gianna, uno dei suoi più grandi successi in assoluto, che è proprio bellissima. Beh, rinfrescata così a me piace veramente tanto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno da parte di Marco Picchio, martedì 21 luglio 2026. Partiamo con Buongiorno Vicenza anche per questa mattina, quindi in diretta insieme fino alle 9 con la nostra musica, le nostre notizie dal territorio e volendo anche i vostri WhatsApp 371 1200 116. Vi ospitiamo, vi invitiamo tranquillamente a raccontarci la vostra giornata, a fare un saluto, tutto quello che vi va. 371 1200 116, si parte.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Che bella Ernia con Berlino alle 7:19 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno Vicenza, ben svegliati a quelli che già insomma sono pronti per affrontare questa giornata, questo martedì. E sentite qua, Montecchio Maggiore torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, Montecchio Marittima. La manifestazione, ospitata nell'ex boom di Alte Ceccato, quest'anno raddoppia e si svolgerà in due fine settimana a partire dal 24 di luglio. Quindi musica, spettacoli, stand gastronomici e tanto divertimento animeranno un evento che ogni anno richiama migliaia di persone, migliaia di visitatori. È un'occasione perfetta per vivere l'estate in compagnia e scoprire il ricco programma organizzato per questa nuova edizione. Quindi non si può assolutamente mancare.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: DJ Snake, J Balvin con 90, sono le 7:28, buongiorno. Allora, poltroni, che fate? Ancora dormite? No, dai, poi questo caldo che fa ancora sti giorni, aspettiamo che rinfreschi un po' l'aria per dormire più tranquilli. Io per esempio cioè, sono uno che quando può dormire non di giorno, io non riesco a dormire di giorno, però di notte, insomma, quando vado a dormire poi dopo me la godo, ecco, mettiamola così. Però in questi giorni, no, che è estate, che fa comunque giorno, c'è la luce già abbastanza presto, mi viene sempre ad alzarmi prima, preparare le mie cose, quindi no, sono sempre molto più pronto, più fresco, mettiamola così. Poi la mattina è il momento in cui si sta meglio, quindi godiamocelo. Fra poco c'è anche il nostro oroscopo, attenzione.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao! L'oroscopo.

0: un Harry Styles molto intimo, molto rilassante, era Fine Line alle 7.37 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Adesso passiamo a una notizia, diciamo a un caso che tutti conosciamo, se ne è parlato più volte anche qua in diretta nel nostro appuntamento mattutino. C'è un nuovo sviluppo nel procedimento sul caso dell'asilo nido Primi Passi di Magrè a Schio. Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dalle due educatrici coinvolte nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti ai bambini. In aula erano presenti anche numerosi genitori che hanno accolto con favore la decisione, ribadendo di chiedere non una vendetta, ma che il percorso giudiziario faccia piena luce sui fatti. Il procedimento proseguirà ora nelle prossime fasi previste dalla giustizia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza, diamo uno sguardo al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Dopo qualche possibile rovescio, già nelle prime ore del mattino, soprattutto verso la bassa provincia, nel corso della giornata aumenteranno nubi, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Le temperature saranno in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con minime attorno ai 20 gradi e massime che difficilmente supereranno i 27 gradi su Vicenza e gran parte della provincia. Domani mercoledì torna invece il bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, temperature che resteranno comunque sotto la media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per il traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Per il trasporto pubblico ferroviario sulla linea Verona-Brennero per lavori di potenziamento all'infrastruttura, fino al 27 di luglio i treni ad alta velocità subiranno variazioni e cancellazioni, mentre per i treni Intercity e Intercity Notte sono previste cancellazioni e sostituzioni con corse bus. Infine si lavora questa notte sulla 13 Bologna-Padova, che verrà chiusa dalle ore 21 alle ore 5 tra Rovigo e Boara in direzione Padova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Tiro Mancino, gennaio 2016, che bella, alle 7.50 qua su Radio Vicenza. Dunque, adesso abbiamo ancora una notizia, una brutta sorpresa all'Onigo al termine della storica rievocazione Leonicus. L'incasso della manifestazione, quindi circa 18.000 euro, è stato rubato mentre gli organizzatori si stavano dirigendo in banca per il versamento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto coperto avrebbe agito con estrema rapidità, impossessandosi della borsa con il denaro e facendo perdere quindi le proprie tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il responsabile.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Bravissimo Somber, era 12 to 12, uno dei suoi singoli più belli secondo me. Siamo alle 7.56, buongiorno, sta finendo l'ora, la prima insieme in Buongiorno Vicenza, abbiamo il disco Remember, quindi è un bel salto nel passato che sarà un grande ricordo per tutti quanti voi, ve lo posso garantire anche per me che me lo ascolterò insieme a voi adesso. Poi c'è la pagina informativa delle 8, disco Remember affidato a Falco, Rock Me Amadeus, vi ricordate questa canzone? No? Sentite qua.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: ride.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:04.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
7: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese la FRAM poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
6: E intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella 10ª notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
8: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il 7º primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo in panne già rimosso e traffico intenso, segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta per lavori verso Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza e per un altro mezzo in panne in direzione Trieste tra il bivio per la A34 e la barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.
11: Cosa so-

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Goya alle 8.12. Buongiorno, come va? Tutto bene? Siete svegli? Siete pronti per affrontare il martedì 21 luglio? Questa giornata inizio settimana, ragazzi, lo so, dai, però prendiamo la vita con tranquillità e serenità, affrontiamo il giorno, la giornata di lavoro che ci aspetta, che sarà sicuramente magari per molti pesantissima, ma un po' per tutti, cioè, anche se fai un lavoro che ti piace, il lavoro è lavoro. Poi, ripeto, con queste giornate anche piuttosto caldine, no? Anche se le cose stanno cambiando, poi ne parliamo meglio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se vi va di raccontarci qualcosa. Ripartiamo. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com.

0: 0877 511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Mahmoud, che a quanto sembra ha lasciato l'Italia per vivere tranquillamente in Spagna, è una scelta che potrei anche condividere. E questo era Inuyasha, un pezzo bellissimo. Sono le 8:29, buongiorno Vicenza. Adesso parliamo di meteo. Attenzione al meteo, perché per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta gialla anche per il Vicentino a causa del rischio di temporali. Sono attesi rovesci anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. La Protezione Civile invita a seguire gli aggiornamenti e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte. L'instabilità dovrebbe essere temporanea, con un miglioramento previsto già nei giorni successivi. Comunque, prestiamo sempre attenzione, ok?
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Lucent con Love Bite Back nella nostra mattinata. Buongiorno, sono le 8.35, questo è Buongiorno Vicenza di martedì 21 luglio. Allora, come sta procedendo la giornata? Vi siete messi in piedi? Vi siete sistemati, pronti per... fatto le cose insomma di ogni mattina, lavato i denti, anzi fatto colazione, lavato i denti e ora pronti per il lavoro? Perfetto, vi accompagniamo fino a lì senza nessun problema. Mi raccomando, ricordatevi, volevo sottolineare questa cosa, di scaricare la nostra app ufficiale, perché vi sarà utilissima quando andrete in vacanza. Quindi cercate dal vostro store di riferimento Radio Vicenza, scaricate l'app e portateci sempre con voi.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Sam Fender con Elton John era Talk to You all'interno di Buongiorno Vicenza di martedì 21 luglio. Bene, buongiorno, e adesso parliamo di una, tocchiamo un tasto dolente, ovvero gli autovelox. Novità per chi guida sulle strade vicentine. Dopo la riforma del Ministero delle Infrastrutture, di cui si è parlato tanto, 57 autovelox della provincia possono tornare a entrare in funzione, cioè rifunzioneranno in pratica. Restano invece esclusi 13 dispositivi tra fissi e mobili, che non risultano omologabili secondo i nuovi criteri. L'obiettivo della riforma è uniformare le regole e rendere più chiaro l'utilizzo degli apparecchi per il controllo della velocità. Per gli automobilisti quindi l'invito resta sempre lo stesso, ovviamente attenzione sì, perché ci mancherebbe altro, però piede leggero e attenzione ai limiti, perché comunque l'autovelox è un deterrente, ma poi sta a noi rispettare i limiti per la nostra sicurezza e ovviamente anche quella degli altri.
1: Radio Vicenza, Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ma per voi il lunedì è veramente la giornata peggiore della settimana? Beh, non è un lunedì nero per me, per esempio. La canzone è quella di Mr. Rain, tra le altre cose. Io no, per me la giornata più brutta della settimana, onestamente, lo dico in tutta sincerità, è la domenica. Non so per quale motivo, perché so domani, e penso domani è lunedì e mi prende male. Il lunedì è già andata, capito? È già passata, quindi il lunedì è una giornata che va, ma si riparte a fare le cose, è tutto regolare. La giornata peggiore per me personalmente è la domenica. Voi come la vedete sta cosa qua? Fatemi sapere, dai, se vi va al 371 1200 116.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo Dali?
5: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Howard Jones con Like to Get to Know You Well, pezzo vecchissimo, in realtà un bel appuntamento con il nostro disco Remember che chiude la puntata di questa mattina, di questo martedì 21 luglio con Buongiorno Vicenza. Ci sentiamo domani, quindi rifacciamo tutto domattina. Io vi aspetto alle 7, mi raccomando, puntuali per il nostro consueto primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, linea alla redazione. Ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con.
5: E ora dello sconto alla rovescia.
6: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti della Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono in direzione Trieste code per incidente tra Palma Nova e l'allacciamento con la A34 e rallentamenti per un veicolo in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert. Mentre verso Venezia si viaggia in colonna tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza a causa di traffico intenso. Sempre per traffico intenso si verificano rallentamenti sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana. Code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita. Infoviaggiando, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Siamo al 21 di luglio e anche oggi è una giornata in cui richiediamo l'aiuto delle stelle. Ariete, la vostra ansia non sarà giustificata, rilassatevi. Toro, incontrerete persone che potranno arricchirvi spiritualmente. Gemelli, dovrete essere più concreti nell'organizzazione odierna. Cancro, l'ottimismo sarà oggi la vostra carta vincente. Leone, gli astri vi renderanno particolarmente sensibili. Vergine, sarete molto vicini alla realizzazione delle vostre mete. Bilancia, oggi sarà opportuno che vi muoviate con prudenza. Scorpione, non siate pigri, tenete gli occhi bene aperti, mi raccomando. Sagittario, potrete fare un balzo in avanti verso il traguardo desiderato. Capricorno, siate più attenti nel condurre in porto un affare importante. Acquario, potrete conseguire eccellenti risultati in tutti i campi e Pesci, vi occorrerà costanza per gli obiettivi che vi stanno a cuore. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Ciao ciao!

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per

0: Semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Diamo uno sguardo al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Dopo qualche possibile rovescio, già nelle prime ore del mattino, soprattutto verso la bassa provincia, nel corso della giornata aumenteranno nubi, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Le temperature saranno in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con minime attorno ai 20 gradi e massime che difficilmente supereranno i 27 gradi su Vicenza e gran parte della provincia. Domani mercoledì torna invece il bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, temperature che resteranno comunque sotto la media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viale del Veneto, qualche problema tuttavia sulla 4 tra Spine e Padova Est, dove ci sono code in direzione di Milano, questo a causa di una riduzione della sede stradale. Per traffico intenso, brevi code tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre, in direzione quindi di Trieste. Restiamo sulla Milano-Venezia, ci sono rallentamenti con possibili code tra Montebello e Verona Sud in direzione di Milano. Sulla Venezia-Trieste, traffico intenso e rallentamenti tra Porto Gruaro e Sastino di Livenza in direzione di Venezia. Lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova a partire dalle ore 21, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Per le provenienze da Bologna ci sarà l'uscita obbligatoria a Rovigo, il termine dei lavori e la riapertura domani mattina alle ore 5. Lavori notturni anche al casello di Villa Marzana che tra le ore 21 e le ore 5 resta chiuso per uscire dall'autostrada per le provenienze da Padova, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Bologna. Sulla 27 Mestre-Belluno tra le ore 22 e le ore 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Belluno. Tra le ore 22 e le ore 5 chiuso lo svincolo di Mogliano Veneto per entrare in autostrada verso Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.
10: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakiri accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste è stata chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste tra il bivio per la A34 e la barriera di Trieste-Lisert. Di conseguenza si verificano incolonnamenti. In direzione Venezia segnaliamo invece disagi per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora per traffico intenso si rallenta sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana verso Trieste e si viaggia in colonna anche a causa di lavori sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine attenzione a possibili rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Montebello e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: In centro.
2: Sono qui e sono pronta anche per questa di mattinata. Buongiorno miei cari e benvenuti nel nostro martedì, quello con me, con la Vale, in queste ore dove ci ritroviamo con tanta bella musica da ascoltarci insieme, tanti bei WhatsApp, tanti saluti da fare e perché no anche la nostra redazione presente. E allora benvenuti nel nostro martedì che inizia così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Che tutti in centro, ragazzi, che bella musica, che bei successi, i primi di questa nostra mattinata. Io faccio sempre un applauso ai nostri producer dall'altra parte, e certo, perché scegliono le canzoni giuste proprio per accompagnarvi nelle vostre faccende, qualsiasi esse siano. Scrivetecele al nostro WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tanta bella musica e tante chiacchiere. E di che cosa parliamo oggi? Di cibo. È da un po' di tempo che non lo facciamo, però ovviamente con curiosità legate all'estate. Quando l'estate picchia duro, ogni cultura aguzza un po' l'ingegno per rinfrescarsi a tavola. Ci sono piatti nati da tradizioni secolari, ci sono combinazioni di ingredienti che a prima vista ci sembrano un po' folli, soprattutto per noi italiani che di cucina ce ne intendiamo, ma che magari dal punto di vista chimico e biologico sono perfetti per combattere l'afa. E quindi oggi facciamo questa bella carrellata di curiosità che arrivano da tutti.

0: Senti un po' che successi. Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta. E poi, miei cari dall'altra parte, che dite? Cosa state facendo con la nostra bella musica? Fatecelo sapere, che fra poco faremo anche un bel po' di saluti. E intanto vi parlo anche di alcune curiosità legate proprio al cibo che arrivano dal mondo e non solo. Dove si mette il ghiaccio nella zuppa? A parte che, per quanto mi riguarda, insomma, le zuppe in questo periodo le ho proprio eliminate. Io adoro i passati di verdura, per carità, tutte le zuppe di tutti i tipi, ma no, in questo periodo proprio no. Invece, attenzione, perché il gazpacho sotto profilo nutrizionale è ottimo. In Spagna lo si serve con il ghiaccio, addirittura in bicchieri eleganti come antipasto gourmet. Il gazpacho andalusano è nato come il pasto povero dei contadini e dei braccianti dell'Ottocento. E quindi cosa facevano? Mescolavano pane vecchio, olio d'oliva, aglio e aceto per reidratarsi e recuperare i sali minerali sotto il sole della Spagna del Sud. Il pomodoro è arrivato solo in un secondo momento. Adesso lo si guarnisce anche con del ghiaccio.
1: Tutti in centro!

0: notte, miei cari, da tutti noi di Radio Vicenza, che sia lavorativa o meno, importante che ci abbiate di sottofondo. Ed è una bella mattinata questa, che sta raggiungendo anche le 11, la conclusione della nostra prima ora. Sarà proprio così con i prossimi successi.
1: Tutti in centro.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Music now. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 21 luglio. Colpo all'Onigo dopo la festa storica Leonicus, un uomo incappucciato ha atteso l'auto degli organizzatori diretta in banca e con un'azione rapidissima ha rubato la borsa contenente l'incasso della manifestazione, circa 18.000 euro. Il furto è avvenuto al termine della rievocazione rinascimentale che nel fine settimana ha richiamato migliaia di visitatori al parco ippodromo. Indagano i carabinieri. Attimi di apprensione a Rocca Pietore nel Bellunese, dove due giovani escursionisti portoghesi di 21 e 19 anni si sono

0: raggiunti dopo un'ora di cammino nella fitta vegetazione e li ha riportati a valle sani e salvi. Balneazione, acque promosse in tutto il Veneto. I controlli di ARPAV effettuati tra il 15 e il 17 luglio confermano esito favorevole per tutte le 174 acque monitorate, 165 aree marine e 9 laghi. L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini assicura che i controlli continueranno anche ad agosto per garantire mare e laghi sicuri a cittadini e turisti. La prima commissione del Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all'unanimità, con il voto di maggioranza e opposizione, la mozione sulla digitalizzazione degli archivi edilizi presentata dal consigliere Raffaele Colombara. Colombara spiega che la proposta punta ad accelerare la digitalizzazione delle pratiche edilizie per ridurre i tempi di accesso ai documenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, a causa di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste permangono code verso Trieste tra Palma Nova e la barriera di Trieste Lisert, mentre in direzione Venezia si registrano incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo invece rallentamenti verso Milano tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 dovuti a traffico intenso e lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now. Another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Io non so voi, a dire la verità, però d'estate cambio sicuramente alimentazione. Uno, perché ho poca voglia di cucinare. Due, perché io sono una patita del forno o della friggitrice d'aria che comunque emana calore, di conseguenza vado e preferisco le cose fredde, l'insalata di riso, la pasta fredda, magari un po' d'affettato, mozzarella e pomodoro. Quindi non mangerei mai una zuppa, anche se all'interno mi hanno messo del ghiaccio, però a quanto pare è ottimo proprio per reintegrare tutti i sali minerali persi. Quindi magari se lo provate fatemi sapere. In questo momento vi porto nelle Filippine. Il re dei dessert estivi Filippine a quanto pare è un mix di ghiaccio tritato, latte evaporato e una giungla di ingredienti sul fondo che vanno dai fagioli dolci bolliti, ai ceci, alla gelatina di cocco, ai frutti tropicali e a una pallina di gelato al ube, che è praticamente un tubero viola acceso dal sapore dolce. Non lo so, io preferisco il nostro classico gelato. E voi?
1: Tutti in centro!

0: siamo
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: Guarda fuori la

0: vabbè, mi fermo qui. Vi porto in Corea del Sud, dove anche qui hanno il vizio di mettere i cubetti di ghiaccio nella zuppa. Spero di pronunciarla giusta, la Naengmyeon, che è praticamente una zuppa che solitamente è invernale. Sono dei noodles di grano saraceno serviti in un brodo di carne limpidissimo e in questo caso super freddo, tanto che ci galleggiano letteralmente dentro dei cubetti di ghiaccio, insieme a striscioline di cetriolo, pera coreana e uovo sodo. Passo anche qui.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia.

0: Michelangelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati, tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viale del Veneto. Qualche problema tuttavia sulla 4 tra Spine e Padova Est, dove ci sono code in direzione di Milano, questo a causa di una riduzione della sede stradale. Per traffico intenso, brevi code tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre, in direzione quindi di Trieste. Restiamo sulla Milano-Venezia, ci sono rallentamenti con possibili code tra Montebello e Verona Sud in direzione di Milano. Sulla Venezia-Trieste, traffico intenso e rallentamenti tra Porto Gruaro e Sastino di Livenza in direzione di Venezia. Lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova a partire dalle ore 21, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Per le provenienze da Bologna ci sarà l'uscita obbligatoria a Rovigo, il termine dei lavori e la riapertura domani mattina alle ore 5. Lavori notturni anche al casello di Villa Marzana, che tra le ore 21 e le ore 5 resta chiuso per uscire dall'autostrada per le provenienze da Padova, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Bologna. Sulla 27 Mestre Belluno, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Belluno. Tra le ore 22 e le ore 5 è chiuso lo svincolo di Mogliano Veneto per entrare in autostrada verso Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: po' in tutta Italia in un sacco di modi. E viva i nostri piatti freddo! Ho provato recentemente a fare il vitel tonné e devo dire che mi è uscito anche molto, ma molto buono, bello gustoso. Quindi no a tutte queste pietanze che poi diventano anche slavate, tipo questa che ha un sacco di ghiaccio all'interno. No, no, non va bene, non va bene questa alimentazione, seppur dicono, per carità, che vada a reintegrare tutti i sali minerali. A questo punto vi porto in Grecia, dove il segreto scientifico c'è e come, ed è anguria e feta insieme. A quanto pare è una accoppiata oramai popolarissima. Eh sì, vedo tante ricette sui social. La spiegazione è chimica: il sale della feta esalta la dolcezza dell'anguria e soprattutto l'alto contenuto di acqua del frutto, circa il 92%, unito al sodio del formaggio, crea un mix perfetto per reintegrare i liquidi persi con il sudore. Ecco, questa la assaggio. Sì, vado a recuperare gli ingredienti e poi domani vi faccio sapere.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

peperoncino. Eh sì, perché nei paesi più caldi del mondo, come ad esempio India e Messico, d'estate si mangia cibo piccante e speziato. Perché? Allora ve lo spiego subito. La capsaicina mi va a stimolare i ricettori del calore nella bocca, ingannando così il cervello. E il corpo dunque mi risponde avviando una sudorazione immediata che, evaporando sulla pelle, abbassa la temperatura corporea reale. Praticamente un condizionatore naturale incorporato. Te capì cosa bisogna mangiare? Peperoncino. È che

0: centro.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza, diamo uno sguardo al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Dopo qualche possibile rovescio, già nelle prime ore del mattino, soprattutto verso la bassa provincia, nel corso della giornata aumenteranno nubi, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Le temperature saranno in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con minime attorno ai 20 gradi e massime che difficilmente supereranno i 27 gradi su Vicenza e gran parte della provincia. Domani mercoledì torna invece il bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, temperature che resteranno comunque sotto la media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops.

0: l'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 21 luglio, a cura di Martino Montagna. I carabinieri di Bassano hanno intensificato i controlli sul territorio ed hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due automobilisti, un 51enne di Tezze sul Brenta a Rosà e un 56enne di Nove a Cassola, con ritiro della patente, mentre altre due persone sono state sanzionate per ubriachezza in piazza Libertà a Bassano dopo una segnalazione di avventori molesti. Lettera con gravi minacce all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva, firmata Potere al Popolo, conteneva anche la foto di un uomo armato e riferimenti alla sua attività politica su vaccini, migranti e diritti. Moretti ha presentato denuncia alla Procura di Vicenza. Non mi lascio intimidire, continuerò il mio lavoro. Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento per le due educatrici dell'asilo nido Primi Passi di Magre a Schio, accusate di maltrattamenti sui bambini. La pena proposta, 1 anno e 10 mesi, è stata ritenuta non congrua rispetto alla gravità dei fatti. In tribunale anche una ventina di genitori che non chiedono vendetta ma giustizia. Il procedimento proseguirà con il rito ordinario. Incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Cogollo del Cengio, in un deposito adibito a ricovero di attrezzi agricoli in via Pria Rossa. Determinante il tempestivo intervento di un artificiere dell'esercito italiano di passaggio nella zona, che è riuscito a contenere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di Schio. L'area è stata poi messa in sicurezza. Cambio ai vertici dell'Ordine degli Architetti di Vicenza. Romano Concato è il nuovo presidente e succede a Romolo Balasso. Tra le priorità del mandato, valorizzare la professione, rilanciare l'interesse dei giovani, rafforzare il dialogo con le scuole e avvicinare l'ordine agli iscritti con consigli itineranti nei comuni della provincia. Termina qui anche questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. A causa di un incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Brescia Est è temporaneamente chiuso in entrata in direzione Venezia e si registrano lunghe code sia verso Venezia, 9 km tra il bivio per la A21 e Desenzano, che verso Milano, 5 km tra Desenzano e Brescia Est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo infine code per traffico intenso verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e per un veicolo in panne verso Trieste tra Palma Nova e la barriera di Trieste Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Certo è che sbagliamo tutto, miei cari, perché a quanto pare, secondo la scienza, mangiare cibo bollente o piccante quando ci sono magari 40 gradi all'ombra sembra un controsenso, ma invece è strategia regina in tutta la fascia tropicale. Ad esempio vi porto in Thailandia. Il Tom Yu Gong è una famosissima zuppa di gamberi che viene servita letteralmente fumante, ma è una bomba, almeno dicono, contro l'afa. Contiene infatti un mix di peperoncino, di citronella, di galanga, che è una radice simile allo zenzero. Le spezie mi vanno ad accelerare la circolazione sanguigna e vanno ad aprire i pori. La sudorazione che ne consegue evapora istantaneamente sulla pelle, regalando così un'immediata sensazione di fresco che dura a lungo.
3: Tutti in centro!

estate ci prendiamo delle belle bibite ghiacciate, ma non va assolutamente bene, ma sbagliamo tutto, perché ad esempio si dovrebbe bere il tè verde alla menta bollente. Lo fanno infatti i Tuareg nel deserto, che non bevono, come dicevo, delle belle bibite fresche. Il motivo è biologico: una bevanda ghiacciata restringe i vasi sanguigni e trattiene il calore all'interno degli organi vitali, dando solo una falsa e momentanea sensazione di sollievo. Invece il tè bollente, al contrario, favorisce la vasodilatazione periferica, aiuta così il corpo ad espellere il calore interno verso l'esterno. Inoltre la menta contiene mentolo, che stimola i ricettori del freddo della bocca, dando una sferzata di freschezza mentale. Allora, quando torno a casa, tolgo il tè

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Un successo dietro l'altro anche oggi e tanti bei messaggi, tanti bei saluti da fare a Ines, a Fabiola, a Emanuela, anche lei è un po' delicata, quindi magari non assaggerebbe determinate cose, anche se poi per carità sono delle bombe in fatto di reintegrare i sali minerali. Anche qui in India, miei cari, c'è una bevanda che è a base di latticello, che è praticamente il liquido che rimane dalla trasformazione del burro, che viene allungato con l'acqua. Poi ci sono delle spezie come il cumino, del sale e della menta. Oh, dicono che sia spettacolare per reintegrare tutto quello perso con appunto il caldo e l'afa. È una sorta di yogurt. Certo, sappiamo che yogurt e latticini fermentati hanno un effetto rinfrescante e naturale secondo la medicina ayurvedica. Inoltre, con l'aggiunta delle spezie, mi aiutano anche la digestione, che d'estate rallenta drasticamente per via del sangue concentrato sulla superficie della pelle.
11: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: devo dire che di schifezzuole ce ne sono un po' in giro per il mondo, per carità ragazzi, e metto le mani avanti, sono appunto delle ottime soluzioni per integrare tutti i liquidi persi con il caldo, però magari mangiare anche lume e bosci, che sono delle prugne a quanto pare salatissime, un certo effetto me lo farebbe. Durante i mesi afosi e umidissimi infatti dell'estate giapponese è tradizione mangiare questi umoboshi, che sono delle prugne che vengono messe sotto sale e fatte fermentare. Sono così aspre e salate da far strizzare gli occhi, ma sono miracolose perché l'acido citrico combatte la stanchezza da calore, mentre il picco di sodio impedisce i crampi muscolari dovuti alla perdita di sale con il sudore. Spesso le mettono la mattina dentro ad un bento di riso per evitare che anche il cibo vada male con il caldo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

certezze, chiamiamole così, che ci sono in giro per il mondo per quanto riguarda il caldo, l'afa, proprio per sostenerci. E avete mai mangiato voi la zuppa di fagioli mungo verdi? A quanto pare nella medicina tradizionale cinese il fagiolo mungo, che è praticamente un piccolo fagiolo verde, ha delle proprietà yin, ovvero fermentate, rinfrescanti, depurative. D'estate infatti si cucina una zuppa dolce leggera lasciando bollire questi fagioli con l'acqua e un pizzico di zucchero di canna. Viene bevuta tiepida o fredda a metà pomeriggio per prevenire le insolazioni e disintossicare l'organismo. Ma questo sinceramente la assaggerei. È tutto dalla Vale, a domani!

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi martedì 21 luglio da Vicenza e provincia. Giravano per il centro di Bassano completamente ubriachi, con atteggiamenti molesti anche nei confronti dei locali. Due persone sono state sanzionate in Piazza Libertà dopo la segnalazione di alcuni avventori. I carabinieri hanno inoltre denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Un 51enne di Tezze sul Brenta fermato a Rosà con ritiro della patente e un 56enne di Nove controllato a Cassola. A Mestre una coppia di coniugi è stata aggredita da un giovane dopo avergli chiesto di liberare il passo carraio. La donna, colpita e caduta a terra, è stata ricoverata con un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando il responsabile, che si è allontanato a piedi. Lettera con gravi minacce all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva firmata Potere al Popolo conteneva anche la foto di un uomo armato e riferimenti alla sua attività politica su vaccini, migranti e diritti. Moretti ha presentato denuncia alla Procura di Vicenza. Non mi lascio intimidire, continuerò il mio lavoro. Lavori urgenti sulla pavimentazione di via dell'Artigianato a Schio. Il tratto del sottopasso sul torrente Timonchio sarà chiuso al traffico da domani fino a venerdì dalle 8.30 alle 18. L'intervento prevede il rifacimento dell'asfalto per mettere in sicurezza una strada molto utilizzata anche dai mezzi pesanti. Il traffico sarà deviato su Viale dell'Industria e Via Vicenza. Venerdì 24 luglio alle 21 il Castello di Romeo ospita il secondo appuntamento di Montecchio Maggiore Live 2026. Sul palco JJ Thames e Luca Giordano Band, con un viaggio tra blues, soul e gospel. La potente voce della cantante di Detroit incontrerà la musica della band italiana per una serata ricca di emozioni. Ingresso 10 euro. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buona ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. A causa di un incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Brescia Est è temporaneamente chiuso in entrata in direzione Venezia e si registrano lunghe code sia verso Venezia, 9 km tra il bivio per la A21 e Desenzano, che verso Milano, 5 km tra Desenzano e Brescia Est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo infine code per traffico intenso verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e per un veicolo in panne verso Trieste tra Palmanova e la barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questo martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.
0: Radio Vicenza.

Si parla subito di intelligenza artificiale nei nostri software, perché ci sono delle aziende, un po' anche come Microsoft, che spendono miliardi di dollari per costruire, aggiornare e gestire i loro data center di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, per ridurre i costi utilizza anche i modelli della serie Maya, questi chip, insomma. E secondo le fonti di Bloomberg, l'azienda di Redmond ha deciso ora di risparmiare anche sostituendo GPT e Cloud con i suoi modelli Mai. Inizialmente, ecco, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Microsoft 365 erano basate unicamente sui modelli GPT di OpenAI e a fine 2024 erano trapelate le indiscrezioni sulla possibile scelta delle alternative. I modelli cloud sono infatti stati aggiunti a fine settembre 2025 su Copilot. E quindi attenzione, perché secondo le fonti di Bloomberg la Microsoft sostituirà gradualmente i modelli di OpenAI Anthropic con i suoi modelli Mai nelle applicazioni della suite di produttività, tra cui Excel e Outlook. E durante la conferenza l'azienda di Redmond avrebbe presentato 7 nuovi modelli della serie, tra cui My Thinking One, il primo che ha una capacità di ragionamento e quindi offre delle prestazioni un po' simile a Cloud Sonnet 4.6 in alcuni compiti. E diciamo che tutto ormai si sta evolvendo verso l'intelligenza artificiale, sempre a supporto dei software di produttività.

0: dopo la musica, amici, noi continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai che abbiamo iniziato da poco, però ci sono ancora delle notizie importanti, perché la Commissione Europea avrebbe chiesto un parere sulle possibili misure volte a modernizzare la direttiva sul copyright del 2019. Uno dei 432 feedback è arrivato anche da Google. L'azienda di Mountain View avrebbe criticato il blocco di indirizzi IP, DNS, VPN in quanto non serve, dice, a nulla, citando anche la piattaforma italiana Piracy Shield. E dopo aver descritto le funzionalità e le procedure che sono utilizzate per contrastare la diffusione dei contenuti pirata sul motore di ricerca YouTube, Google ha evidenziato che le cosiddette ingiunzioni in tempo reale causano più danni che benefici. In diversi paesi, tra cui, dicevo, l'Italia, Francia e Portogallo, viene ordinato il blocco di indirizzi IP, DNS, VPN, ma questi servizi vengono usati principalmente per scopi legali. Insomma, dice, il blocco di resolver DNS IP è inefficace poiché non rimuove affatto contenuti ed è facilmente aggirabile utilizzando dei resolver DNS alternativi. È sproporzionato in quanto, dice, colpisce servizi legittimi, solleva delle preoccupazioni in materia di extraterritorialità e blocca interi domini. E analogamente, ecco, il blocco degli indirizzi IP non rimuove i contenuti e ne aggiunge, diciamo, risultati proporzionati, poiché molti servizi legittimi potrebbero utilizzare proprio lo stesso indirizzo IP. E quindi Google cita degli esempi di overblocking. In Portogallo sarebbero stati bloccati gli indirizzi IP virtuali che vengono usati per i servizi Google dai clienti Google Cloud. Piracy Shield in Italia avrebbe bloccato l'accesso a Google Drive e gli indirizzi IP di Cloudflare. E quindi Google suggerisce delle soluzioni per poter migliorare l'attuale direttiva sul copyright. Le ingiunzioni di blocco dovrebbero essere emesse solo in casi estremi, quindi alle aziende private, ad esempio DAZN Sky in Italia, non dovrebbe essere consentito di segnalare contenuti illegali aggirando il meccanismo previsto dall'articolo 9 del DSA. Beh, vi terremo informati anche su questa cosa, perché insomma è necessaria, come si dice, una maggiore trasparenza un po' da ambo le parti.
1: Radio Vicenza.

Ritorniamo ancora insieme qui a Radio Web dopo la musica, amici, perché vogliamo un po' restare sul quadro normativo per quanto riguarda soprattutto l'accesso a internet da parte di minori, mentre singoli paesi continuano a discutere se e come limitare l'accesso ai social network da parte di bambini e adolescenti, facendo leva ad esempio sulla verifica dell'età. L'Italia ancora non prevede dei grandi cambiamenti a Bruxelles, c'è chi pensa di affrontare la questione da un punto di vista diverso. Quello adottato da Ursula von der Leyen è un approccio differente che diciamo parte da un altro presupposto nel tentativo di poter affrontare un problema che è concreto, sintetizzato in questo messaggio. Dice: non si tratta di stabilire se i bambini possono accedere ai social media, si tratta di stabilire se e quando i social media possono accedere, dice, ai nostri figli. Insomma, lo strumento dell'age gate può essere utile, ma non è detto che chi ha l'età adatta per aprire un account Instagram o TikTok non corra poi dei rischi che sono legati a un utilizzo eccessivo. Il tema della dipendenza dalle piattaforme ormai è noto, come dimostra la maxi causa da 1.400 miliardi intentata negli Stati Uniti. Insomma, una posizione della von der Leyen che è chiara e anche condivisibile, anche se diciamo forse espressa con un eccesso di retorica che di certo non aiuterà a entrare in contatto con i destinatari del messaggio, che sono i ragazzi. Dice: i nostri figli hanno bisogno di tempo nel mondo reale, tempo per giocare, tempo per costruire amicizie, tempo per commettere anche errori, tempo per plasmare la propria identità, la propria personalità, prima che magari un algoritmo li plasmi al posto loro. E beh, vedremo sicuramente come si dipanerà un po' questa cosa, perché veramente non è semplice, diciamo così, seguire proprio dal punto di vista anche educativo, non solo i bambini ma anche le famiglie.

0: andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, restando sempre nel tema di sicurezza legata soprattutto all'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, diciamo, trova vulnerabilità più velocemente degli esseri umani, e questo però i criminali anche lo sanno e usano l'intelligenza artificiale per scoprire e sfruttare le falle di sicurezza ad una velocità che i team tradizionali faticano a volte a raggiungere, e questo Microsoft lo sa e adesso usa la stessa tecnologia per trovare i bug prima che diventino un'arma nelle mani degli hacker. Pavan Davuluri, che è il capo di Windows, ha spiegato come la Microsoft stia integrando l'intelligenza artificiale nelle pipeline di sviluppo di Windows per rendere gli aggiornamenti di sicurezza più rapidi e affidabili. Il sistema si chiama M-Dash, Multi-Model Agentic Scanning Harness, e diventa, diciamo così, in pratica lo standard nello sviluppo di Windows. Diciamo che questo esamina il codice Windows per individuare possibili falle di sicurezza, quindi grazie a un sistema di selezione automatico gli sviluppatori ricevono soltanto le segnalazioni più attendibili, evitando di perdere tempo su risultati poco rilevanti. Il risultato è che Microsoft ha una probabilità maggiore ora di scoprire vulnerabilità zero day prima che vengano sfruttate. Questo processo poi si estende anche ad altri team di sicurezza dei prodotti Microsoft, che lavorano sicuramente a stretto contatto con il Microsoft Security Response Center, e questo per valutare i pattern di rollout e i feedback da parte dei clienti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web, Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
12: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza, diamo uno sguardo al tempo su città e provincia. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da condizioni di tempo instabile. Dopo qualche possibile rovescio, già nelle prime ore del mattino, soprattutto verso la bassa provincia, nel corso della giornata aumenteranno nubi, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni. Le temperature saranno in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con minime attorno ai 20 gradi e massime che difficilmente supereranno i 27 gradi su Vicenza e gran parte della provincia. Domani mercoledì torna invece il bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, temperature che resteranno comunque sotto la media del periodo, regalando un clima decisamente più gradevole. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.
4: Meteo in collaborazione con...
13: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
14: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
15: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
16: Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano ancora lunghe code tra il bivio per la 21 e Desenzano verso Venezia ed è chiusa l'entrata di Brescia Est nella stessa direzione. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra il bivio per la 34 e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Eccolo qua, ci siamo anche oggi. Benvenuti, puntata del martedì. Un sacco di cose da raccontarci sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Partiti.

Ah vabbè, come sempre all'inizio della trasmissione vado a vedere un po' le ricorrenze del giorno. Allora oggi è l'International Junk Food. Cos'è? Insomma, è praticamente la giornata dedicata al cibo spazzatura. Quegli alimenti e bevande che hanno questo alto apporto calorico e basso valore nutrizionale. Cioè fanno male, ecco, ma sono tanto buoni, tanto che ci hanno dedicato pure la giornata, quella di oggi.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

Ma io sto seguendo giorno per giorno questa, questa conferenza di Shanghai sull'intelligenza artificiale, e penso sia il più grande appuntamento dell'anno che si tiene appunto a Shanghai, e lì mamma mia se ne vedono di cose strane, poi tra l'altro c'è questo nuovo modello di intelligenza artificiale cinese che dicono supera tutti gli altri, insomma ogni giorno c'è qualcosa da scoprire. E poi le automazioni, mamma mia, ma già i cinesi vivono rispetto a noi tecnologicamente molto molto più avanti, è impressionante.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché c'è questa ricerca che è stata fatta, questo sondaggio che è stato fatto, dal quale risulta che il 42% degli italiani dichiara di non utilizzare l'intelligenza artificiale. Ecco, per il 56% pensate l'intelligenza artificiale coincide ancora con un semplice chatbot, ma non lo sappiamo. Magari molti già stanno usando l'intelligenza artificiale, la usano ogni giorno, e dico anche con cose che ormai sembrano banali, che ne so, il navigatore di Google, le mappe di Google, ecco, anche quella intelligenza artificiale che è entrata talmente nella nostra vita che non ci si rende conto di cosa sia nella realtà. Ecco, non è soltanto ChatGPT o Gemini, ma anche tanti oggetti della nostra vita funzionano con l'intelligenza artificiale.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
7: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
9: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
7: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra Villesse e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta tratta sud. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit. Yeah.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Dimmi se sei un uomo vero, un

Oh, parliamo di cerchi nel grano. Sì, di solito si parla di cerchi nel grano per parlare di UFO, ma questa volta non è un extraterrestre, è terrestrissimo, anzi italianissimo. È un veneto ed è un artista, si chiama Gambarin, e ha realizzato in un campo di grano, io non lo so, io spero, è d'accordo con il proprietario, questo grande, questa grandissima Coppa del Mondo di 200 metri in onore della Spagna vincitrice.

Beh, grande successo, anche se discusso. Io non lo so, poi non l'ho ancora visto il film, ma qualcuno che l'ha visto e mi ha detto che è molto bello, fatto molto bene, grandi effetti speciali, bellissime riprese. Sto parlando dell'Odissea di Nolan. Ecco, insomma, magari non è proprio fedelissimo a quella che era la versione originale. Dicono comunque una gran bella storia, bel film, merita di essere visto. Ecco, almeno a quanto dicono. Sei

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

pure per il prurito. No, serve avere il prurito, è importante perché ti fa capire dove, insomma, magari hai avuto una, che ne so, una puntura di zanzara. E quindi lì magari puoi mettere una crema apposita per alleviare il dolore, il prurito. Ecco, oppure insomma vai a farti curare se è qualcosa di grave. Ma poi uno dice: oh, basta adesso, l'ho capito, non voglio più avere sto prurito fastidioso. E beh, hanno scoperto che c'è questa molecola che agisce sul sistema nervoso ed è lei che insomma, magari attivandola si riesce a bloccare il prurito, che non sarebbe male come cosa, no?

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, ecco il nostro aggiornamento meteo per città e provincia. Fino alla mezzanotte resta una situazione di spiccata variabilità. Nel corso del pomeriggio e della sera sono ancora possibili rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, soprattutto tra la pianura vicentina e le zone pedemontane, con possibili raffiche di vento e qualche locale grandinata. Le temperature oggi rimangono in calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza città e in pianura massime intorno ai 27-28 gradi, mentre sulle zone collinari e sull'altopiano di Asiago valori più freschi tra 20 e 24 gradi. In serata temperature in discesa verso i 20-22 gradi in pianura. Domani mercoledì è atteso un miglioramento con cielo più sereno e solo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Minime tra i 16 e 18 gradi, massime intorno ai 28-29 gradi. Giovedì ancora tempo variabile con possibile qualche rovescio sulle montagne vicentine nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

quando ci sono delle occasioni io ve lo faccio sempre sapere, quindi anche in questo caso se avete lì un po' di soldini messi da parte, tipo 15 milioni di dollari li avete, ecco, potreste comprare questa villa da sogno negli Hamptons, in questa villa con piscina naturalmente, con tutto il lusso, con tutto quello che potete immaginare. È la villa di Meg Ryan, che evidentemente insomma si è stancata, ha detto ma no dai, sai cosa faccio? La metto in vendita e vado a vivere da un'altra parte.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Davi, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltre Là Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 21 luglio. Grave incidente questa mattina al campo sportivo di Gambellara. Un uomo di 60 anni, probabilmente un volontario, è rimasto ferito dopo essere caduto da una recinzione da un'altezza di circa 5 metri. Secondo le prime informazioni, stava sistemando alcuni striscioni pubblicitari spostati dal vento dei giorni scorsi quando avrebbe perso l'equilibrio. Colpo all'Onigo dopo la festa storica Leonicus. Un uomo incappucciato ha atteso l'auto degli organizzatori diretta in banca e con un'azione rapidissima ha rubato la borsa contenente l'incasso della manifestazione, circa 18.000 euro. Il furto è avvenuto al termine della rievocazione rinascimentale che nel fine settimana ha richiamato migliaia di visitatori al parco ippodromo. Indagano i carabinieri. Attimi di apprensione a Rocca Pietore nel Bellunese, dove due giovani escursionisti portoghesi di 21 e 19 anni si sono

0: alpino li ha raggiunti dopo un'ora di cammino nella fitta vegetazione e li ha riportati a valle sani e salvi. Balneazione acque promosse in tutto il Veneto. I controlli di ARPAV effettuati tra il 15 e il 17 luglio confermano esito favorevole per tutte le 174 acque monitorate, 165 aree marine e 9 laghi. L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini assicura che i controlli continueranno anche ad agosto per garantire mare e laghi sicuri a cittadini e turisti. La prima commissione del Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all'unanimità, con il voto di maggioranza e opposizione, la mozione sulla digitalizzazione degli archivi edilizi presentata dal consigliere Raffaele Colombara. Colombara spiega che la proposta punta ad accelerare la digitalizzazione delle pratiche edilizie per ridurre i tempi di accesso ai documenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra Villesse e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in direzione Venezia tra La Tisana e San Stino di Livenza. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non lo so, forse la ricorderemo come una delle estati più calde in assoluto, ma di certo per quanto riguarda la moda questa sarà l'estate delle infradito. Sì, perché so che sia maschi e femmine, tutti con l'infradito anche col tacco, senza tacco, quelle da spiaggia, quelle da casa, quelle da passeggio, e sono di grande moda. Sì, a me l'infradito piace, non è che dà un po' fastidio, cioè proprio quel coso tra l'alluce e come si chiama, perché c'hanno un nome particolare le dita dei piedi, non voglio dire una stupidaggine, proprio è l'infradito che mi dà un po' fastidio, ma se è la moda è la moda. So solo che

classifica, no, più che una classifica è proprio un'escursione che facciamo, che arriva direttamente questa notizia dal CES, questa grande fiera della tecnologia dove c'è di tutto e di più, e lì ci sono stati questi premi particolari, i Worst in Show, praticamente i peggiori gadget creati nell'ultimo anno. Ecco, tra i premiati come peggiori gadget c'è questa macchina da caffè con assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale, cioè ha vinto nella categoria riservata alle tecnologie che nessuno ha richiesto. Vabbè, dice, ma come vai a complicarti la vita quando preparare il caffè? È una cosa insomma abbastanza semplice, no? Ecco, poi c'è anche questo il lecca lecca elettronico, che costa circa $9, che utilizza la conduzione ossea per riprodurre musica nella testa dell'utente, cioè metti in bocca sto lecca lecca e tu senti la musica senza usare le cuffiette, cioè si diffonde attraverso le ossa del cranio. Incredibile. $9, va bene. Il peggior prodotto in assoluto e peggior riparabilità invece va a questo frigorifero che integra l'intelligenza artificiale, valutato dalla giuria come pesantemente sovraingegnerizzato e difficilissimo da riparare. Sai, quelle cose che quando si rompe basta, sei finito. Ecco, Samsung ha inventato questo frigorifero ultra elettronico, ci ha messo l'elettronica anche dove non serviva.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa

0: estivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra svincolo a 21 e somma campagna verso Venezia. C'è traffico anche sul tratto Venezia-Trieste della 4, si sta in coda tra Latisana e Cessalto in direzione di Venezia. Maltempo un po' su tutta la regione, raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Lavori in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, a partire dalle 21 e fino alle 5 di domani, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Lavori notturni anche sulla 27 Mestre-Belluno. Tra le 22 e le 6 di domani chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Belluno. Tra le 22 e le 5 chiuso anche lo svincolo di Mogliano Veneto per entrare in autostrada verso Venezia. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops. Ho visto

0: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mese.
1: Vabbè, oggi allora è l'International Junk Food Day, cioè la giornata internazionale, mondiale, dedicata al cibo spazzatura, quello che fa male, quello che non dovresti mangiare, se la mangi dovresti mangiare poche volte. E allora, quali sono gli junk food peggiori al mondo? Il peggior cibo spazzatura, che sono quelli che hanno il peggior effetto sull'organismo, quelli che hanno tantissime calorie, pochi valori nutrizionali, ecco, totale assenza di fibre, di vitamine, di minerali, di antiossidanti. Allora, vediamo quali sono i primi due, se la giocano, cioè, troviamo le bibite gassate e zuccherate, le beviamo tutti, no? Anche se non si masticano, sono considerate dai nutrizionisti una delle forme più insidiose di junk food, e quindi, ecco, oggi dovremmo, almeno per oggi, limitare le bibite gassate e zuccherate. Ma in testa a tutto ci sono le ciambelle industriali fritte, molte confezionate da fast food dicono la tempesta perfetta per l'organismo, perché uniscono farine bianche ultra raffinate, grandissime quantità di zuccheri semplici, e soprattutto vengono fritte in oli vegetali parzialmente idrogenati, che sono, insomma, molto spesso anche davvero usurati questi oli, e questo processo crea i grassi trans che vanno ad alterare profondamente il colesterolo, alzando quello cattivo e abbassando quello buono. Quindi un consumo regolare di queste, delle ciambelle industriali fritte, state tranquilli che vi fa davvero male.
2: Pipi da spiaggia.

che poi noi siamo fatti così, no? Lo sappiamo che ci fanno male. Abbiamo detto che queste ciambelle industriali fritte sono il peggio del peggio, ma a guardare queste foto mi è venuta voglia di mangiarne una. Perché beh, sono buonissime, però, ma questo il consumo regolare può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, ictus e tanto altro. Quindi lasciamo stare, va che è meglio. Siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Io vi lascio e naturalmente vi aspetto domani, sempre a quest'ora, qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 21 luglio a cura di Martino Montagna. I carabinieri di Bassano hanno intensificato i controlli sul territorio ed hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due automobilisti, un 51enne di Tezze sul Brenta a Rosà e un 56enne di Nove a Cassola con ritiro della patente, mentre altre due persone sono state sanzionate per ubriachezza in piazza Libertà a Bassano dopo una segnalazione di avventori molesti. Lettera con gravi minacce all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva, firmata Potere al Popolo, conteneva anche la foto di un uomo armato e riferimenti alla sua attività politica su vaccini, migranti e diritti. Moretti ha presentato denuncia alla Procura di Vicenza. Non mi lascio intimidire, continuerò il mio lavoro. Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento per le due educatrici dell'asilo nido Primi Passi di Magre a Schio, accusate di maltrattamenti sui bambini. La pena proposta, 1 anno e 10 mesi, è stata ritenuta non congrua rispetto alla gravità dei fatti. In tribunale anche una ventina di genitori che non chiedono vendetta ma giustizia. Il procedimento proseguirà con il rito ordinario. Incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Cogollo del Cengio, in un deposito adibito a ricovero di attrezzi agricoli in via Pria Rossa. Determinante il tempestivo intervento di un artificiere dell'esercito italiano di passaggio nella zona, che è riuscito a contenere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di Schio. L'area è stata poi messa in sicurezza. Cambio ai vertici dell'Ordine degli Architetti di Vicenza. Romano Concato è il nuovo presidente e succede a Romolo Balasso. Tra le priorità del mandato, valorizzare la professione, rilanciare l'interesse dei giovani, rafforzare il dialogo con le scuole e avvicinare l'ordine agli iscritti con consigli itineranti nei comuni della provincia. Termina qui anche questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati. A causa del traffico sostenuto si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che sempre sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori dalle ore 22 di mercoledì 22 luglio fino alle ore 5 di giovedì 23 luglio, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Si consiglia quindi di entrare a San Donà di Piave. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vostra a disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now. Another summer hit.
12: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente

0: seguirci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiovicenza.com, online, on air.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco il nostro aggiornamento meteo per città e provincia. Fino alla mezzanotte resta una situazione di spiccata variabilità. Nel corso del pomeriggio e della sera sono ancora possibili rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, soprattutto tra la pianura vicentina e le zone pedemontane, con possibili raffiche di vento e qualche locale grandinata. Le temperature oggi rimangono in calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza città e in pianura massime intorno ai 27-28 gradi, mentre sulle zone collinari e sull'altopiano di Asiago valori più freschi tra 20 e 24 gradi. In serata temperature in discesa verso i 20-22 gradi in pianura. Domani, mercoledì, è atteso un miglioramento con cielo più sereno e solo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Minime tra i 16 e 18 gradi, massime intorno ai 28-29 gradi. Giovedì ancora tempo variabile con possibile qualche rovescio sulle montagne vicentine nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi martedì 21 luglio da Vicenza e provincia. Giravano per il centro di Bassano completamente ubriachi, con atteggiamenti molesti anche nei confronti dei locali. Due persone sono state sanzionate in Piazza Libertà dopo la segnalazione di alcuni avventori. I carabinieri hanno inoltre denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Un 51enne di Tezze sul Brenta fermato a Rosà con ritiro della patente e un 56enne di Nove controllato a Cassola. A Mestre una coppia di coniugi è stata aggredita da un giovane dopo avergli chiesto di liberare il passo carraio. La donna, colpita e caduta a terra, è stata ricoverata con un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando il responsabile, che si è allontanato a piedi. Lettera con gravi minacce all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva firmata Potere al Popolo conteneva anche la foto di un uomo armato e riferimenti alla sua attività politica su vaccini, migranti e diritti. Moretti ha presentato denuncia alla Procura di Vicenza. Non mi lascio intimidire, continuerò il mio lavoro. Lavori urgenti sulla pavimentazione di via dell'Artigianato a Schio. Il tratto del sottopasso sul torrente Timonchio sarà chiuso al traffico da domani fino a venerdì dalle 8.30 alle 18. L'intervento prevede il rifacimento dell'asfalto per mettere in sicurezza una strada molto utilizzata anche dai mezzi pesanti. Il traffico sarà deviato su Viale dell'Industria e Via Vicenza. Venerdì 24 luglio alle 21 il Castello di Romeo ospita il secondo appuntamento di Montecchio Maggiore Live 2026. Sul palco JJ Thames e Luca Giordano Band, con un viaggio tra blues, soul e gospel. La potente voce della cantante di Detroit incontrerà la musica della band italiana per una serata ricca di emozioni. Ingresso 10 euro. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste e nella stessa direzione tra la rotatoria Milanese e Castellana. Code in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e Marghera. Informiamo inoltre che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio verranno aperte le nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la

Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra svincolo a 21 e somma campagna verso Venezia. C'è traffico anche sul tratto Venezia-Trieste della 4, si sta in coda tra Latisana e Cessalto in direzione di Venezia. Maltempo un po' su tutta la regione, raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Lavori in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, a partire dalle 21 e fino alle 5 di domani, chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Lavori notturni anche sulla 27 Mestre-Belluno. Tra le 22 e le 6 di domani chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Belluno. Tra le 22 e le 5 chiuso anche lo svincolo di Mogliano Veneto per entrare in autostrada verso Venezia. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. 10 lavoratori in nero scoperti nel Vicentino durante i controlli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. 8 erano impiegati senza contratto in un ristorante pizzeria vicino a Vicenza, altri 2 in un cantiere edile a Schio. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione dell'attività. Nel cantiere sono emerse anche violazioni delle norme sulla sicurezza. Le sanzioni complessive sfiorano i 49.000 euro. Un bar di Vicenza in Viale Crispi dovrà chiudere alle 22 per i prossimi 30 giorni. Lo ha disposto il sindaco Giacomo Possamai dopo ripetute violazioni accertate dalla polizia locale. Musica notturna senza autorizzazione, rumori molesti e schiamazzi. Il provvedimento arriva dopo 6 verbali e una precedente diffida, con l'obiettivo di tutelare la quiete dei residenti. Grave incidente questa mattina al campo sportivo di Gambellara. Un uomo di 60 anni, probabilmente un volontario, è rimasto ferito dopo essere caduto da una recinzione da un'altezza di circa 5 metri. Secondo le prime informazioni, stava sistemando alcuni striscioni pubblicitari spostati dal vento dei giorni scorsi, quando avrebbe perso l'equilibrio. Una lettera con gravi intimidazioni è stata recapitata all'eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti. La missiva, firmata Potere al Popolo, conteneva anche la foto di un uomo armato. Moretti ha denunciato tutto alla Procura di Vicenza, ribadendo di non lasciarsi intimidire. Il sindaco Giacomo Possamai ha espresso piena solidarietà, condannando ogni forma di minaccia e difendendo il rispetto del confronto democratico. Giravano per il centro di Bassano completamente ubriachi, con atteggiamenti molesti anche nei confronti dei locali. 2 persone sono state sanzionate in Piazza Libertà dopo la segnalazione di alcuni avventori. I carabinieri hanno inoltre denunciato 2 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Un 51enne di Tezze sul Brenta fermato a Rosà con ritiro della patente e un 56enne di Nove controllato a Cassola. Migliorano i dati in Veneto sull'inquinamento da PFAS. Il nuovo monitoraggio della regione, realizzato con l'Istituto Superiore di Sanità, mostra che il 97% dei 703 campioni di prodotti di origine animale è conforme ai limiti di legge. Nessuno sforamento è stato rilevato nelle uova. Restano alcune criticità in 8 aziende concentrate nelle aree più contaminate, dove sono già scattati blocchi alla commercializzazione e controlli. Svolta nella gara per la gestione dei 7 nidi comunali, il comune di Vicenza ha escluso il primo classificato perché la sua offerta è stata ritenuta non congrua. Ora sono in corso le verifiche di legge sul secondo classificato. Al termine dell'iter sarà comunicato il nome della ditta che si aggiudicherà il servizio. L'Olimpichetto torna ambasciatore di Vicenza nel mondo. Il comune ha presentato a Verona il progetto di rilancio internazionale della riproduzione del Teatro Olimpico di Palladio. Dopo il restauro e la mostra in Basilica Palladiana, visitata da oltre 55.000 persone, l'obiettivo è un tour in Cina nel 2027, seguito da tappe negli Stati Uniti e in Sud America. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie. grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud verso Venezia. Code per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27 e tra la rotatoria Miranese e Castellana. Code in direzione Milano tra Marghera e Castellana. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
10: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
8: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
10: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
11: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
12: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
13: con Mark Sella.
14: Eccomi qua, e quindi l'energia, il movimento, la musica e tutto quello che ci gira attorno, come succede ogni sacrosanto martedì all'interno di Radio VIP Vicenza Party, anche per questo 21 luglio. Sono già trascorsi 6 minuti dopo le 19, rigorosamente in diretta, insomma, Marco Sella con voi con Emotion, le emozioni della musica, ovvero la bottega della musica o radio aperitivo, chiamatelo un po' come volete. E quindi, diciamo, fino alle 21 staremo assieme con tante belle cosucce, tra l'altro novità, promozioni, cose nuove, uscite, proprio questione di qualche giorno fa. Insomma, ne avremo di carne al fuoco, se così possiamo dire, nell'arco di queste 2 ore. Iniziamo subito con la prima, Chi va piano va sano e va lontano, c'è il detto che dice. Questo remix di Evelyn

Diciamo che fa parte della categoria della New Disco, ovvero i pezzi del passato che poi vengono rifatti con le sonorità di oggi. Evelyn Champagne, King con Love Come Down. Vi volevo parlare di un progetto che porta il nome di Italianissima, dove personaggi, DJ e produttori creano mix e remix della musica italiana. Uscito ufficialmente il 19 luglio, quindi l'altro ieri, questa canzone ex tormentone di Valeria Rossi, dove ci sono solo tre parole: sole, cuore, amore. Dove c'è lo zampino dell'amico Francesco Palla, DJ, e di Vince.

dammi tre parole, sole, cuore, amore. A proposito, volevo segnalare che c'è anche la versione spagnola. Mica bau bau, micio micio, Allora, saluto e ringrazio affettuosamente sia Francesco Palla e naturalmente DJ Vince per quanto riguarda il loro contributo. All'interno del progetto Italianissima, uscito ufficialmente il 19 luglio, con questo tormentone di Valeria Rossi, tre parole. Ascoltate la radio.

ripreso quota, mi sembra giusto e doveroso, all'interno di Emotion con questo pezzo che io amo particolarmente, ma diciamo che ha una energia veramente incredibile, questa per Michael Gray e Sean Lee, e questa Gravity. Oh, saremo sempre fino alle 21, eh. Intanto saluto e ringrazio la nostra redazione nella persona del signor Martino Mountain, Martino Montagna, che e poi naturalmente a parte i vari notiziari lo ritroveremo alle 19:40 circa con l'aggiornamento per quanto riguarda il meteo. Intanto vi segnalo che Radio Vicenza non è solamente in FM, non è solamente in DAB, ma da qualsiasi parte del mondo ci potete raggiungere grazie all'app, eh? RadioVicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte. Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Clap your hands! From Australia, il signor Sergente Slick, o meglio Sergeant Slick. È una bella carica, eh? Tra l'altro, insomma, quando poi il pezzo originale è bello, c'è poco da fare. Oh, stavo leggendo questa notizia dove arriva dal Giappone, arriva il frigo per umani. Visto il caldo di queste ultime settimane, che ci ha insegnato che non è solo il comfort il problema, ma anche la sicurezza di chi si trova costretto a lavorare all'aperto in cantieri, eccetera, eccetera. Pensate che in Giappone hanno pensato di dare vita a una delle loro soluzioni apparentemente stravaganti, ma che in realtà ha davvero un senso. Hanno creato una cabina refrigerante nella quale può entrare direttamente la persona, un frigorifero per umani, insomma, e trovare refrigerio. Poi dopo c'è il rovescio della medaglia, perché sostanzialmente cosa succede? Che uno passa dai 40, 30, 39 gradi ai 25, quello che è, insomma, se becca il cimurro, perché insomma... Va bene, siamo nelle braccia del Signore, nelle mani del Signore per quanto riguarda il tempo. A proposito, Martino Montagna, 10 minuti e poi ci aggiornerà, eh?

Yeah! Vi ho dato un assaggino, uno stuzzichino, un entrée, un appetizer, insomma ditelo nella lingua che volete, dell'appuntamento di questo martedì 21 luglio. Poi il mese di agosto vi annuncio già che io me ne vado in ferie, eh? 19:31 St. Croix, Santa Croce. E questa Keep On Walking. Naturalmente ho voluto darvi anche un assaggino di quello che è l'appuntamento nel cuore del weekend, ogni sabato e domenica con Radio VIP Mix e la musica mixata del sottoscritto a partire dalle 19:00.

Beh, decisamente ci siamo fatti un bel viaggetto, indietro nel tempo. Prima con il signor Bobby Blanco, parliamo del 2008 alle 3 del mattino, quando le 3 del mattino avevano ancora un senso, soprattutto nel cuore del weekend, the 3 a.m. E qui a metà degli anni 90, 1994, con Blessed e questa Crazy Man.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, ecco il nostro aggiornamento meteo per città e provincia. Fino alla mezzanotte resta una situazione di spiccata variabilità. Nel corso del pomeriggio e della sera sono ancora possibili rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, soprattutto tra la pianura vicentina e le zone pedemontane, con possibili raffiche di vento e qualche locale grandinata. Le temperature oggi rimangono in calo rispetto ai giorni scorsi. A Vicenza città e in pianura massime intorno ai 27-28 gradi, mentre sulle zone collinari e sull'altopiano di Asiago valori più freschi tra 20 e 24 gradi. In serata temperatura in discesa verso i 20-22 gradi in pianura. Domani mercoledì è atteso un miglioramento con cielo più sereno e solo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Minime tra i 16 e 18 gradi, massime intorno ai 28-29 gradi. Giovedì ancora tempo variabile con possibile qualche rovescio sulle montagne vicentine nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Your music. He speaks your mind. He's got you locked on.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Questa anche per ricordare il fu compianto amico DJ Francis, che tra i suoi milioni e mezzo di remix, pezzi nuovi, rifatti, roba eccetera eccetera, insomma c'era anche questo pezzo per Captain Hollywood con More and More. Quindi un pensiero, un bacione anche a Francis DJ, insomma non più tra noi, insomma sua prematura scomparsa, che a noi DJ insomma resta nel cuore sicuramente. Andiamo avanti con la musica, 19:46 rigorosamente in diretta qui a Radio Vicenza. Si fa un bel viaggio nella musica, che ne dite? Fino alle 21, succede ogni martedì. Keep on dancing!

0: music, he speaks your mind, and he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Vabbè, questa sera ho voluto rispolverare questo pezzo. Sto parlando del 1980. Per molti, ma non per tutti, Sky High con Here's to You. Quando abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, prima di chiudere ufficialmente questa prima parte di Emotion, quindi il viaggio nella musica, come dicevo poc'anzi, insomma, tra gli anni 80 e 90, i pezzi di adesso, i 2000, perché no? Ci sono anche quelli, voglio dire. E quindi, insomma, ci diamo da fare, come succede ogni sacrosanto martedì. A proposito di pezzi che hanno qualche anno alle spalle,

0: musica è movimento, quando la musica è emozione. In Motion con Marco Sella.
1: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
10: Sono le 19:58 minuti.
11: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
12: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakira a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
14: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati incontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma: un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
13: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
13: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
15: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Una buona serata a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente per traffico intenso tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo che dalle ore 22 di mercoledì 22 luglio verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Calstorta Nord. Dalle 6.30 di venerdì 24 luglio verrà invece aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
15: Radio Vicenza.
18: You voted, you requested this week. This is the Power 10 Countdown with your host.
19: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
20: con Marco Sella.
21: Non è più propriamente orario di caffè questo, ma più da aperitivo barra cena, anzi apericena, però insomma sono già passati 4 minuti dopo le 20 e il momento è quello giusto invece per ascoltare dell'ottima musica fino alle 21. Seconda parte ufficiale di Emotion e la apriamo subito in ascensione diretta con questo bel pezzo che porta il titolo di Ascension, Mr. Michael Gray.

Beh, visto che prima abbiamo parlato di caffè, che questo non è proprio l'orario, però parlarne, insomma, si può fare tranquillamente. Per milioni di persone, pensate che la giornata comincia proprio dopo il primo caffè. Ma quante tazze si possono bere senza mettere sotto pressione il cuore? Allora, c'è una, diciamo, uno studio scientifico dell'American Heart Association, pubblicata nella giornata di ieri, dove offre una risposta rassicurante ma meno semplice di uno slogan. Quindi, per la maggior parte degli adulti, fino a 400 mg di caffeina al giorno sono generalmente considerati sicuri. Nella pratica americana equivalgono indicativamente a circa 3-5 tazze da circa 240 ml di caffè nero. Se poi consideriamo che il caffè americano è una chiavica, perché poi sono talmente lunghe, è acqua, è brodaglia. Quando ti chiedono il caffè americano, gli fai il caffè americano con tanta acqua, però la qualità del caffè nostro non è neanche da paragonare, eh? Se poi senti quelli che dicono no, basta, perché sono già arrivato al 13° caffè, cominciano ad esserci un po' di schizzi. Devi essere veramente Superman. A proposito di Superman, ricordiamo questa Holy Ghost.

Diciamo che questo è il sound che trovate in particolar modo nel centro del weekend, nel cuore del weekend, il sabato e la domenica a partire dalle 19 con Radio VIP Mix. Mi stancherò mai di ricordarlo, insomma, anche perché la promozione serve qualcosa, la pubblicità è l'anima del commercio.

0: music. He speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.
2: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

siamo in pieni anni 90. Betty Boo and Doing the Do. Oh, in arrivo il mese di agosto, poi il mese per eccellenza delle vacanze di buona parte degli italiani. Stavo leggendo di questa notizia dove sembrava che la borsa in frigo in spiaggia fosse diciamo vietata a portare la borsa a frigo, quella con il cibo, il panino, la Coca-Cola, eccetera, eccetera. Invece il divieto di introdurre il cibo a quanto pare è illegittimo, insomma si può portare via. Dopo naturalmente dipende dal contesto, dalla spiaggia e quant'altro, però insomma sappiate che vi potete portare la borsa frigo con quello che vi pare e piace. Pure la baiata se uno può. Vabbè, insomma. Uno dice ma c'è bisogno proprio di vacanza? Sì, effettivamente sì, E poi non è solamente il mese d'agosto, ogni 3 mesi un mese di vacanza, dai.

Allora, come dico spesso, è inutile cercare di sembrare simpatici a tutti i costi, fare tante chiacchiere, eccetera, eccetera. Io lascio parlare la musica e quindi tre pezzi, tre nella sequenza che avete ascoltato prima con FBI Project and Let's Go 24/7 con I Can Stand It. Oh, siamo nel cuore degli anni 90. E Freddie Mercury con questa Living on My Own. Sono fatto così, oh. Poche parole, tanti fatti. E quelle poche parole, molto, ma molto buone.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.
2: Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

un po' di respiro, sicuramente. Ho visto che parlavamo dell'arrivo imminente delle vacanze per buona parte degli italiani. Sicuramente ci sarà un problema, quello che molti non riusciranno a staccare la spina dalla quotidianità del lavoro e quindi faranno fatica anche a rilassarsi. All'inizio non si riuscirà a staccare la spina e i pensieri ruoteranno attorno a quello che si è lasciato e magari qualcuno gli viene l'ansia già per quando finiranno le vacanze, però ci sono dei suoni che possono aiutarti nel rilassamento. A parte le frequenze, gli hertz e quant'altro, ma ci sono i suoni come il canto degli uccelli o lo scorrere dell'acqua che alleviano lo stress e naturalmente aumentano il senso del benessere. Io invece ho la musica, il divano e un po' di TV. Beh, anche il sole, dai. You got the look, Prince!

Get up, get down. Vabbè, amici miei, sono arrivato in fondo all'appuntamento di questo martedì 21 luglio. Dal Sella è tutto, vi lascio nelle possenti mani di Radio VIP. Noi ci ritroveremo nel cuore del prossimo weekend, sabato e domenica, dalle 19 in poi, con la musica mixata, quindi Radio VIP Mix. E naturalmente poi martedì prossimo sarà anche l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione. Poi il mese di agosto, me fermo, vado in vacanza. In fase di decompressione. Questo mi piace tantissimo. Spero piacerà anche a voi, eh? Mr. Al Jarreau, dal Sella è tutto. Altro che Boogie Down, ma sempre più up!

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Quanto vale
3: la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza ed il traffico procede infatti scorrevole. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 5:30 di giovedì 23, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra l'A4 in entrambe le direzioni e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione. Si consigliano Spinea o Padova Ovest come alternative. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 21 luglio. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 22 di domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 5 di giovedì 23, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Si consiglia San Dona di Piave come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 22 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 21 luglio. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 22 di domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 5 di giovedì 23, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Si consiglia San Donà di Piave come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 22 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
10: Hey, what's poppin'? Is your girl Cardi B?

Radio VIP Vicenza Party.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 21 luglio. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 22 di domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 5 di giovedì 23, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Si consiglia San Dona di Piave come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 22 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Play the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
8: Radio VIP Vicenza Party.
9: Le hit di Radio Vicenza.
10: This is Ed Sheeran.

Radio VIP Vicenza Party. Cause I'm stuck in jeopardy.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.